Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati sul 98.5 di frequenza FM questo martedì 6 ottobre 2026. E andiamo il detto del mese di ottobre. Ottobre piovoso, campo prosperoso. Raggio in Gondo Musicale va in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18 e il venerdì sera potete ascoltare il programma ripetuto verso le 20, dalle 20 fino alle 22. Raggio in Gondo Musicale con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelle recenti e anche delle vostre bellissime dediche. Con la chitarra in mano. E sempre come tutti i martedì abbiamo il indovinello del mese che è facilissimo amici radioascoltatori, un altro bel paio di cuffie, però la risposta deve essere con quattro parole, per esempio dove vai questa sera? Ecco così deve essere la risposta, sentite l'indovinello del mese di ottobre. Se la mangi non ingrassi. È vero, se la mangi non ingrassi. Se sapete la risposta vi potete telefonare su 04 99 999 149 o mi potete mandarmi un messaggio sullo stesso numero. Grazie a voi tutti e buona fortuna. Per qualche richiesta o dedica questo pomeriggio, non esitate, telefonatemi sul 04 99 999 149. Mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor di aiutare questa stazione radio, Next Generation Crash Supply e Abstract Touring. Grazie molto, il vostro aiuto viene sempre molto apprezzato.

You are listening to Radio 2 000 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. Every Friday night from 8 p.m. till 10 p.m. You can listen to this program is repeat. My name is Carlo, 0499 999 149. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, chiunque siate, buon proseguimento d'ascolto. Tanta carne sul fuoco questo pomeriggio, perché il bravissimo Maurizio Pagnin è tornato, amici radioascoltatori. Dopo la prima terna vi farò ascoltare un assaggio, così dirà, verso le 16.30. Vi prego di non mancare, perché c'è delle bellissime notizie. Poi abbiamo l'ultima ora con Peppino Gagliardi, Franco Simone, Ivi Anella, Ornella Vanoni, Sergio Endrigo, i Dick Dick, Mina, Fausto Leali, Bruno Filippini, Ricky Gianco, Caterina Caselli, Johnny Dorelli, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Nicola Di Bari, Milva. Un programma per voi da non perdere, amici radio ascoltatori. Se l'avete perso, lo potete ascoltare il venerdì sera. Apriamo con nuova canzone di Niccolò Filippucci con 4.30. Carlo Tartaglia vi auguro tutti. Grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio e spero questo programma sia di vostro gradimento. Ripeto ancora l'indovinello, è talmente facile. Se la mangi, non ingrassi. 0499 999 149. Un programma per voi.

bellissimo singolo di Filippucci con 4:30. Io voglio ringraziare di vero cuore Maria, signora Maria di Westride, ormai la chiamo sempre di Westride, e Maria Lucy, per lei la devo chiamare mondiale, perché mo mi ascolta da casa sua, mo mi ascolta dall'Italia, quindi mo dall'America. Mi fa molto piacere, perché sono i primi che, come cominci il programma, mi mandano il messaggio per dire buongiorno, buon pomeriggio, e mi fa molto molto piacere, mi date una grande carica, grazie di vero cuore. Quindi non vi mando i messaggi indietro, ma però vi sto ringraziando tramite la radio. Già state arrivando tanti messaggi, l'indovinello sì, non posso dare indizi ovviamente, la risposta deve essere con 4 parole. Se mi dite soltanto, per esempio, la sera, non ve la do, perché è un bel regalo, dovete lavorarci sopra. È appena cominciato. Se la mangi, non ingrassi. 0499 999 149. Paola Turci è uscita con tantissime bellissime canzoni. Adesso vi farò ascoltare una delle sue nuove canzoni che si intitola Miss, proprio così, Miss. Ascoltiamo insieme. Prima volta su Radio Incontro Musicale.

0: Bellissima, a me piace molto Paola Tucci con un nuovo singolo con Miss Quiz Radio Incontro Musicale. Prima che ci ascoltiamo la terza canzone per chiudere il primo turn, sentiamo un assaggio, cosa Maurizio ci dirà verso le 16:30.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati cari ascoltatori, voi e l'amico Carlo mi siete veramente mancati. Ma siamo tornati rinfrancati da un'ottima, anche se devo dire la verità, a tratti molto stancante vacanza in Italia, in Francia e con visita per la prima volta in Calabria. Alle 16:30 vi parlerò delle due nazionali con gli azzurri che stamattina hanno vinto i loro importanti incontri, del Gran Premio di Formula 1 di Sepang, del Gran Premio della MotoGP in Giappone, della prova purtroppo dell'Europea di ciclismo dove gli azzurri sono arrivati secondi e terzi. Nel tennis avremo molte notizie su Alcaraz, Djokovic e Sinner e l'orario delle finali di questa sera dei tornei di Tokyo e di Pechino. E infine, cari ascoltatori, finalmente torna la Serie A e la Serie B. A più tardi, vi aspetto.
0: Non mancate perché sono belle notizie che ci dirà Maurizio Pagnini questo pomeriggio verso le 16:30. Noi chiudiamo la prima terna con bellissima Elisa che ci fa ascoltare Kintsugi. Così proprio si intitola, però lo vuole ascoltare Jacopo di Mondai, perché questo l'ho messo 2 settimane fa. Ascoltiamo insieme.

Bravissima Elisa qui su Radio Incontro Musicale con Kint Suji qui su Radio Incontro Musicale. Tre canzoni, poi abbiamo lui, grande, bravissimo Maurizio Pagnin. Tre nuovi singoli, ascolteremo uno dopo l'altro. Annalisa insieme a Madame con Amica. Poi ascolteremo il nuovo singolo anche di San Giovanni, Io ti ho cercato. E chiudo la seconda terna con Biagio Antonacci insieme a Saif con Spirituale. Quindi tutto in fretta. Annalisa insieme ad Madame con Amica. Ascoltiamo insieme.

Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata come si cerca un'amica, nei momenti tristi, nella solitudine, negli occhi attenti di chi giudica. E non eri lì,

Ti ho cercata dentro un figlio che poi non ho avuto, e gli ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio

0: Ed eccoci qui, dopo tanto tempo aspettiamo il grande Maurizio Panini, adesso è qua. Eccoci qua, le notizie sue sono le migliori.
1: Rieccoci, rieccoci, ben ritrovati. Ancora iniziamo con l'Italia, ancora una vittoria per l'Italia. Gli azzurri hanno confermato il buon momento e hanno vinto anche la seconda sfida contro la Turchia. La cura del commissario tecnico Mancini, cari ascoltatori, continua quindi a dare buoni frutti. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca, dopo il momentaneo pareggio della Turchia che aveva fatto gelare lo stadio di Bologna, l'immediata reazione con Calafiori al suo primo gol in nazionale. Ha chiuso la partita Pio Esposito, è entrato nel secondo tempo al posto di Scamacca. Nelle quattro partite disputate nella Nations League, l'Italia, cari ascoltatori, ha portato a casa 7 punti, 2 vittorie con la Turchia, 1 pareggio con la Francia e la sconfitta con il Belgio. Gli azzurri sono secondi in classifica grazie anche al successo ottenuto dalla Francia sul Belgio, che però, ascoltate bene, era stato in vantaggio per 1-0 fino al 77esimo. Poi negli ultimi 13 minuti i belgi sono crollati e la Francia ha segnato addirittura 4 gol, che va benissimo per noi perché abbiamo migliorato la differenza reti, che potrebbe essere importante alla fine di questo torneo. Il prossimo appuntamento è per venerdì 13 novembre allo stadio San Siro, arriverà la Francia. Poi probabilmente la partita decisiva contro il Belgio lunedì 16 novembre in trasferta allo stadio del Re Baldovino di Bruxelles. La classifica vede al comando la Francia con 10 punti, l'Italia seconda con 7 punti, Belgio terzo con 6 punti, la Turchia di Vincenzo Montella 0 punti. La differenza dei detti dell'Italia è di più 3, quella del Belgio solo più 1. Della partita che ho visto stamattina mi sono rimaste impresse per le 3 parate compiute da Gigi Donnarumma, sempre uno dei migliori degli azzurri. Siamo fortunati ad avere questo portierone che nell'arco di 4 minuti, dal 13° al 17° minuto, ha praticamente effettuato 3 grandi parate quando l'Italia era veramente in balia dei turchi. Ottime e fatte al momento giusto le sostituzioni da parte di Mancini. Sono convinto che quando Mancini potrà recuperare alcuni giocatori che non erano presenti, come Di Marco, per esempio Zaniolo e qualcun altro, alcuni di questi giocatori non verranno riconvocati da Mancini, secondo me, perché alcuni non hanno bene brillato. Altri invece devono essere confermati, soprattutto alcuni giovani che si sono messi veramente bene in vista. Non voglio dire qual è la mia opinione perché non voglio offendere qualcuno che magari è tifoso della squadra di questi giocatori che appartengono a queste squadre. Comunque vedremo cosa succederà quando sarà ora, come abbiamo detto, quando sarà ora che riprenderanno queste partite, che possono essere, che sono importanti, perché le prime 2 si qualificano e Mancini le sta usando anche per quanto dovrà giocare le partite più serie per la qualificazione degli europei e poi dei mondiali. Altro successo dell'Italia, una partita perfetta, dominata dall'inizio alla fine. Il risultato alla fine tra Italia e Polonia è stato pesante, 6-2, ma totalmente meritato. C'è in questa vittoria la firma del bravo commissario tecnico Silvio Baldini, in questa vittoria rotonda e chiara. Grazie a questo successo l'Italia si è presa la testa del girone e ha conquistato, ascoltate bene, ha conquistato la qualificazione diretta agli europei che si giocheranno il prossimo anno in Albania e Serbia. Ad aprire il marcatur con le osso al 16° minuto, poi la doppietta di Ndur per il giocatore della Fiorentina, un euro gol da 70 metri, un gol veramente eccezionale. Hanno chiuso il match Lipani, Fini e Cherubini. Sul tabellino per gli ospiti Mikolajewski e Zevi Lakov. Cambiamo sport. Parliamo di Formula 1. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain a Sepang, conquistando il 72° successo in carriera. L'olandese ha preceduto Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, mentre George Russell è stato costretto al ritiro a 5 giri dalla fine per un problema tecnico alla Mercedes. 4ª posizione per Charles Leclerc, protagonista di una grande rimonta dopo il disastroso avvio della Ferrari. Questa è la classifica del mondiale di Formula 1 dopo il Gran Premio di Sepang. Kimi Antonelli 320 punti, George Russell 236, Lewis Hamilton 214, Charles Leclerc 191, Lando Norris 188, Max Verstappen 188, Oscar Piastri 128. Classifica costruttori: Mercedes 538, Ferrari seconda 378, terza la McLaren con 306, quarta la Red Bull con 263. E Marquez ha trionfato a Motegi nel Gran Premio del Giappone davanti a George Martin al termine di un duello che ha deciso anche le sorti della classifica mondiale. Terzo posto per Marco Bezzecchi, bravo a resistere nel finale al ritorno di Enea Bastianini, quarto al traguardo. Il mondiale piloti vede il comando George Martin dell'Aprilia con 333 punti, ha solo due punti di vantaggio su Marc Marquez della Ducati, 331. Marco Bezzecchi è terzo dell'Aprilia con 284, terzo Pedro Acosta 243 punti, quarto Ai Ogura 237, quinto Fabio Di Giannantonio con 230 punti. Passiamo alle due ruote, ma non con i motori, passiamo al ciclismo. Remco Evenepoel ha fatto piangere l'Italia. Battuto Ciccone allo sprint, terzo. Scaroni.

con grande determinazione. Ha raggiunto il gruppo e ha immediatamente provato ad allungare. Solo il nostro ciccone è stato in grado di rispondere al suo attacco e i due sono rimasti insieme fino allo sprint finale, dove il belga ha rischiato di compromettere tutto sbagliando l'ultima curva, ma con la sua classe e la sua forza è riuscito a recuperare lo svantaggio nell'ultimo istante e a battere purtroppo l'italiano di un photo finish millimetrico. E andiamo al tennis. Novak Djokovic ha battuto Alexander Zverev ed è tornato in piena corsa per un posto all'ATP Final di Torino e ha fatto un piccolo favore a Jannik Sinner. Nei quarti di finale del torneo di Pechino, il serbo numero 11 al mondo e sesta forza del seeding ha sconfitto il tedesco numero 2 del ranking ATP e primo favorito del tabellone, parlo di Alexander Zverev, col punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Ora Djokovic guarda anche alle finals di Torino. E intanto, in semifinale, è successo questo. Clamoroso, una pallata a uno spettatore, Medvedev squalificato e Djokovic vola così in finale. Col serbo sul 7-5, 5-3, il russo ha scagliato una palla in tribuna per l'Arabia e ha colpito una persona. Sanzione inevitabile. E questo è il regolamento. Nole adesso sfiderà De Minaur per il titolo, l'australiano Alex De Minaur per il titolo, questa sera alle ore 22. Quindi Djokovic, De Minaur questa sera alle ore 22. Mentre a Tokyo, Carlitos Alcaraz ha battuto il connazionale Munar ed è tornato in una finale dopo sei mesi. Questa sera Alcaraz affronterà alle ore 20 il cecoslovacco Leeka. E respira dunque Sinner, che dopo aver annunciato il proprio forfait per il Master 1000 di Shanghai rischiava di essere scavalcato in vetta al ranking mondiale proprio da Zverev qualora il tedesco avesse trionfato sia a Pechino e poi magari anche a Shanghai. Al via domani, mercoledì, inizia il torneo di Shanghai. Sfortunatamente, ha detto Sinner, non potrò essere in campo al Rolex Shanghai Masters quest'anno come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare a Shanghai. Mi dispiace di non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per il vostro supporto. Ci vediamo l'anno prossimo. Questo purtroppo è il messaggio pubblicato da Jannik Sinner nelle storie attraverso il suo profilo Instagram. L'italiano ha annunciato che salterà, come ho detto, anche il Master 1000 di Shanghai. Il ritorno del numero uno del ranking resta avvolto nel dubbio. Il sudtirolese avrà così ulteriore tempo per prepararsi al lucroso Six King Slam di Riyadh prima del previsto rientro del circuito ATP a Vienna il 24 ottobre. Vi ricordo che Sinner ha vinto le ultime due edizioni del Six Kings Slam di Riyadh, che è un torneo con un montepremi veramente esagerato, eccezionale. Il problema al ginocchio non si sa quando guarirà, speriamo che possa rientrare almeno per le ATP Finals e per la Coppa Davis, perché abbiamo anche Musetti che è infortunato. E vi racconto l'ultima su Jannik Sinner e poi parliamo di calcio. Jannik Sinner ce l'ha fatta dopo, ascoltate bene cari ascoltatori, dopo essere stato bocciato 4 volte, è il numero uno del tennis mondiale, ha finalmente superato l'esame per la patente della moto nel Principato di Monaco. A dare la notizia è stata la scuola guida Monaco Bon Conduit, che sui social ha fatto i complimenti all'azzurro. Grazie mille Jannik per la sua fiducia e gentilezza. Congratulazioni per aver conseguito la patente moto. Siamo molto orgogliosi di averti accompagnato durante tutto questo percorso. È stato bocciato 4 volte, speriamo che non si faccia male, perché la moto, devo dire la verità, è molto pericolosa. E finalmente, come ho annunciato, torna al calcio, che conta. E così adesso ci vedremo le partite della Serie A. E iniziamo domenica 4 a mezzanotte a Genoa-Fiorentina, alle 3 Inter-Parma, alle 5.45 Napoli-Frosinone, alle 21.30 Como-Roma. Questa per me è la partita di cartello di questa giornata, la sesta di andata. Lunedì sempre a mezzanotte Lazio-Monza e Lecce-Bologna, quindi due partite a mezzanotte. Alle 3 Sassuolo-Milan, alle 5.45 Cagliari-Juventus, martedì alle 3.30 Atalanta-Venezia e alle 5.45 Torino-Udinese. Vediamo la Serie B, anche lei giunta alla sesta giornata. Questo è il programma degli incontri: Avellino-Sampdoria, Empoli-Palermo, Benevento-Cesena, Sutirol-Ascoli, Entella-Juve-Stabia, Lanerossi-Vicenza-Pisa, Arezzo-Cremonese,
Catanzaro, Mantova, Padova, Carrarese e Modena, Verona.

0: Cari ascoltatori, io ho terminato, spero la settimana prossima di avere con me l'amico Dario Meridoni, speriamo che possa essere libero e che venga a darmi una mano. Io sono contento di essere tornato a parlare di sport e vi farò una comunicazione importante, perché vorrei iniziare, cari ascoltatori, iniziare un gruppo chiamato Gli Amici di Incontro Musicale. Sì, un gruppo di amici di incontro musicale, da incontrarsi magari una volta, due all'anno, con un pranzo, una cena. Beh, vi farò sapere di più, stiamo parlandone con Carlo e vediamo di poter organizzare qualcosa. Siamo sicuri che molti di voi avranno piacere di prendere parte, se organizziamo qualcosa, per parlare con Carlo, parlare anche con me e per conoscervi voi che seguite questo programma da ormai moltissimi anni. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata e una buona settimana, e ci risentiamo come di consueto a martedì prossimo.
1: Grazie Maurizio, grazie di tutto, molto apprezzato.

0: Radio Incontro Musicale.
1: Radio Incontro Musicale.
0: Bravissimo Maurizio, se lo merita tanto, ci è mancato tanto e quindi abbiamo fatto contento tanti radio ascoltatori. Tre canzoni senza disturbo, perché ho tante telefonate da rispondere, tanti messaggi. Andiamo a Laura Posini con Strani Amori per Fabio di Patni, Rita Forte Se Telefonando per Robby di Sydney e Gigi D'Alessio Non Didi Mai per Stefano di Gosford. A voi tutti, Laura Posini con Strani Amori.
2: Riderai, riderai, tu riderai.
0: Un attimo, ci ascoltiamo Rita Forte prima, ho sbagliato a mettere la musica.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6, sorry, from 4 p.m. till 6 p.m. And then every Friday night from 8 p.m. till 10 p.m. this program is repeat also. My name is Carlo, 0499 999 149. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia ogni martedì dalle 16 fino alle 18. Il venerdì sera potete riascoltare questo programma dalle 20 fino alle 22. Mio nome è Carlo Tartaglia, 0499 999 149. Ho fatto contento questo pomeriggio a Isabella perché stava guidando di Leichhardt e piace molto i Righieri. Dice: Carlo, me lo fai ascoltare prima che cominci i tuoi classici, le tue classiche canzoni. Mi ha fatto molto piacere, spero che ti è piaciuta, che sei rimasta contento. Allora, come state? Tutti bene? Dico l'indovinello? Se la mangi, non ingrassi. E quante sarebbe belle le cose che si mangia che non si ingrassa. Non lo so cosa sono, però me lo dovete dire voi. Ripeto, la risposta deve essere con quattro parole. 0499 999 149. Io ringrazio a tutti i miei radioascoltatori, non voglio essere un disco rotto, e adesso vi faccio ascoltare 6 canzoni uno dopo l'altro, così posso rispondere alle mie telefonate, ai miei messaggi. Continuiamo. Peppino Gagliardi, Come le viole, per Marco di Gladesville, 1972. Grazie Marco, ho gradito molto il tuo messaggio, mi ha fatto molto molto piacere. Franco Simone, Tu e così sia, dico l'anno, se no dopo mi direte, caro, non hai detto l'anno di Peppino Gagliardi. Fu un grandissimo successo nel 1972. Franco Simone, Tu e così sia, per Antonella di Liverpool, anche questo grande successo, 1976. Ivianello, Tu padre con tu madre, per Marina di Smithfield, 1972. Ornella Vanoni, Come si fa, per Vito di Wollongong, 1973. Sergio Endrigo, Canzone per te, per Gianna di Lime Cove, 1968. E i Dick Dick, con Zucchero, per Luigino di Rosell, 1969. Questa canzone andò a Sanremo accoppiata a Rita Pavone, perché all'epoca Sanremo due cantanti cantavano la stessa canzone. Carlo Tartaglia vi auguro tutti buon proseguimento ascolto. Peppino Gagliardi,

Radio Incontro Musicale. Radio 2 00 98.5 FM Italian program every Tuesday afternoon with Carlo 0499 999 149. Also, you can listen to this program is repeat on Friday night from 8 p.m. till 10 p.m. 0499 999 149. Carlo Tartaglia a farvi compagnia, il programma del martedì pomeridiano. Se mi volete sponsorizzare, siete benvenuti a telefonarmi quanto volete sul 0499 999 149. Non so, magari avete un'attività, magari avete qualche altra cosa, magari mi volete soltanto sponsorizzarmi. Io sono proprio per voi. Però l'indovinello non posso dire la risposta. Già mi state dicendo, Carlo, mi puoi dire un indizio, almeno a me al telefono? Non posso dire almeno a lei o a te al telefono, perché non è giusto. Ho detto già un indizio all'inizio, ho detto che è una risposta, deve essere con quattro parole. Se la mangi, non ingrassi. Che cos'è? 0499 999 149. Non importa quante volte voi mi telefonate o quante volte mi mandate messaggi, può darsi che dopo una, due, tre mi date la risposta esatta. Non lo saprete mai, lo saprete alla fine del mese. Per portare a casa le bellissime cuffie che veramente sono wireless, si possono staccare sul cellulare, sulla televisione, su tutto. Quindi bel regalo che Carlo regala tutti i mesi dell'anno. Allora, Enza di Cardiff, l'ho ascoltata la canzone di Mina, Amor Mio, 1972. Roberto di Chester Hill, ecco, nemmeno il mio scrittore potevo capire, invece l'ho capito adesso. L'ho ascoltata la canzone di Fausto Leali, Deborah, 1968. Poi vi faccio ascoltare due canzoni che a noi ogni tanto metto i cantanti persi, i cantanti sconosciuti, che non li abbiamo mai sentiti. Per esempio, ascolterete Bruno Filippini, voi dite chi è sto Bruno Filippini, con Sabato Sera, 1964. Poi ascolteremo Ricky Bianco con Non ti potrò scordare, 1974. Hai visto? Non so se ve lo ricordate. Mina, Amor Mio.

Radio 2 Triple O 98.5 FM with Carlo 0499 999 149. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia 0499 999 149. Il programma continua. Grazie Sandro di Lilfield. Noi parliamo tanto al telefono durante il corso della settimana 9. Il programma continua. Grazie Sandro di Lilfield. Noi parliamo tanto al telefono.

Cosa è successo nel 1978? Chiudiamo con Iva Zanicchi con Ciao cara, come stai? 1974 per Chiara di Ashfield. Caterina Caselli, 100 giorni.

Eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

Bravissimo Nicola di Bari, la prima cosa bella per Marco di Gladsville 1970 e chiudiamo con Milva la Filanda per Lina di Katumba 1971. Ciao a tutti, io vi ringrazio per il vostro ascolto, vi do appuntamento la prossima settimana. Non vi dimenticate, venerdì sera potete ascoltare questo programma dalle 20 fino alle 22, sempre sulla stessa frequenza. Ciao a tutti, ringrazio anche Maurizio Pagnin. Alla prossima!

E allora ti ricompro come comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto da te è normale che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: 98.5 2 000 FM.
2: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
3: 2 000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: 98.5 2000 FM.
1: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono